0: Ailesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
1: Sole nella notte noi ci incontriamo.